0: Senti, Chiara.
1: Diventi Chiara.
0: Diventi Chiara.
2: Love is Rita.
3: Love is